0: disse o alfa do Mandela. Dela, dela, o alfa do Mandela.
1: Aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto.